0: Sono le 2:09.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella piazza dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori, che faccio
1: io? Corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
1: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
0: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: grande diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: All right.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Sono le 5 e 37 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Mi muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monkey Luffy. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti? Mi

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: fare il mio dolore.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6:29.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

cavoli. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Sono le 7:22.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro. I sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone. I legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine. La pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia. L'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione. I rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario. La vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno. Nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Le operazioni di volo sono riprese poco dopo. L'Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di National League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Per la quinta giornata di Serie A, la prima partita ieri sera Monza-Sassuolo terminata 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre. Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una dodicenne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fari puntati su Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume,

0: dicevo, alzavo il volume, non capivo. È già arrivato dopo 30 secondi, ha fatto un casino incredibile. Heartbreaker con la voce dei Bee Gees che fanno i controcori. Che loro tra l'altro l'hanno scritta questa canzone, Barry Robin e Maurice Gibb.
1: Ma dai,
0: ma
1: sempre loro.
0: Sempre loro.
1: Ce ne è rimasto uno come la filastrocca, però insomma.
0: Purtroppo. Appunto Dionne Warwick riascoltata con Heartbreaker.
2: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Secondo me hanno fatto proprio bene LDA e H7 a riproporre questa versione rispolverata, riadattata alle sonorità dei nostri giorni di andamento lento, tra l'altro ancora con la voce di Tullio De Piscopo. Questo è il pezzo che ci ha portato all'informazione cinematografica, quindi Coming Soon, a tra poco.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ma che successo incredibile questa canzone a suo tempo, eh?
1: Mamma mia, io mi ricordo Grosseto, il concerto dei Duran Duran, dove le ragazze tiravano il reggiseno sul palco. Queste cose, non mi ricordo niente della musica, ma però, mi ricordo questi reggiseni che volavano. Beh, insomma, bei tempi sicuramente. Sì.
0: Qualcuno magari è sempre lì che gira di questi reggiseni.
1: Qualcuno anche a casa mia, secondo me, che però so conservato, perché all'epoca, diciamo che, ero nell'adolescenza. Scienza, quindi sì, l'ormone, certo, a 2000, boom, boom, ecco, sì, assolutamente.
0: Poi ti sei creato il tuo angolo di
1: feticismo. Assolutamente. Vabbè, dai.
0: Allora, io volevo ricordarvi la programmazione di quest'oggi, di questa giornata, di sabato 19 settembre. Ovviamente dalle 10 alle 12.30 c'è tutta mattina con musica, notizie e la partecipazione degli ascoltatori con speaker in diretta.
1: E poi dalle 12 alle 15 musica non stop con successi evergreen.
0: Dalle 15 alle 16 arriva Benvenuto Weekend, grazie ad Alessandro Parodo, con ospiti, rubriche, DJ set per un Benvenuto Weekend.
1: Dalle 17 alle 19 il pomeriggio weekend, musica, notizie e la partecipazione dei nostri ascoltatori, ovviamente. Anzi, già ricordiamolo, se volete richiedere la vostra canzone preferita, 328-086-9040.
0: Perché infatti poi tra non molto arriverà anche la canzone dei ricordi più belli, quindi state pronti con il nostro numero telefonico. Alle 19.30 fino alle 21 arriva Soulful House, l'aperitivo in musica.
1: E dalle 23 alle 24 Sonoria in the Club con DJ Fellini, The Best Deep House e Afro Played in the Best European Clubs. Mazza, oh, fino, ho rispolverato tutto l'inglese scolastico proprio.
0: Dalle 22 alle 23 Africa Dreams con DJ Zaira, DJ set ricco di tributi tribali house.
1: Questo, insomma, un bel programma di sabato abbiamo.
0: Come no, come no,
1: se non avete nulla da fare, noi ci siamo, insomma, ecco.
0: Allora, noi proseguiamo con la musica. Arriva un pezzo molto bello, Skyden Rhythm di Black Knight Radio. Buona giornata.
2: Non è un vero weekend senza la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: questo è un assaggio di quello che potrete ascoltare questa sera in Soulful House.
1: Questo è tutto molto sensuale. No, beh, come dire, l'atmosfera è un po' quella, no?
0: Certo.
1: Beh, insomma, sembra, ti ricordi la canzone quella lì? Ah, che andava qualche anno fa in discoteca. Bellissima, però questa canzone, il ritmo e soprattutto l'atmosfera è veramente delle migliori. Allora, volevo fare un po' di auguri, perché oggi, oltre a quelli che comuni mortali compiono gli anni il 19 di settembre 2026, facciamo gli auguri anche a Twiggy Lawson, un'iconica modella attrice britannica che compie 77 anni, un attore italiano, Eugenio Franceschini, che al momento mi sfugge, non ho approfondito, che ne compie 35, non so chi cavolo è, però sicuramente sarà famosissimo, valla a vedere. Mamoru Hosoda, famoso regista di anime giapponese, quindi gli amanti del genere lo conosceranno benissimo. E poi c'è Alessandro Borghi, invece, un grande attore italiano che compie 40 anni e anche un grande...
0: Ah, guarda che bell'uomo!
1: Vabbè, insomma, vedi, il ragazzo è... Il ragazzo gioca bene. Ti somiglia, sì sì, quando avevi 20 anni. Alessandro Borghi, dicevo, e poi, per finire, il grande Jeremy Irons, grande attore britannico che oggi compie 78 anni, e noi abbiamo riscoperto una canzone di... Senti, dove siamo andati a trovarla? Di un film dove che lui ha doppiato, cioè un cartone animato, come si chiamano, insomma, un film di animazione,
0: sì,
1: dove lui ha doppiato uno dei personaggi, e il film di animazione, pensa un po', inizia così.

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

0: Mamma
1: giustamente
0: mia.
1: L'abbiamo ascoltata fino in fondo. Guarda, erano anni che non sentivo questa canzone. Sai che mi sono venuti i brividi?
0: No, sono venuti i brividi quando ti ho detto che è del 1994 e ti sei sentito vecchio. No, no, ricordiamolo comunque, il Re Leone, bellissima canzone, sì, di Spagna. In questo caso l'abbiamo messa perché Jeremy Irons doppiava uno dei leoni, che è Scar, che sarebbe il fratello minore di Mufasa, sì, che era poi il leone, quello sei principale.
1: Sei bravissimo a leggere, guarda.
0: Assolutamente. No, poi ti ricordo che, sì, in Italia, allora, lo faceva Scar, lo faceva Tullio Solenghi, ma Mufasa l'ha doppiato Vittorio Gassman. Quindi grandissimo in questo caso anche il ricordo di un attore meraviglioso.
1: Anche perché all'epoca erano tutti i più grandi a fare i doppiaggi, erano tutti i più grandi a creare proprio anche, diciamo, proprio la parte del doppiaggio, l'adattamento anche dalla lingua inglese alla lingua italiana. Sono le 10.38, tra non molto arriva anche Maya con l'oroscopo.
2: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: quest'anno la bossa nova durante quest'estate è andata alla grande.
1: Beh, d'estate c'è il reggaeton, bossa nova, sì. Insomma, si tira fuori un po' di ritmi latinoamericani, mi sembra pure giusto, dai.
0: Clara insieme a San Giovanni, una delle canzoni più streamate in assoluto di questa estate 2026, le abbiamo riascoltata con le ragazze. Intanto arriva anche Puccio insieme a Mia. No, tu non puoi capire il successo che sta avendo questa canzone.
1: No, ma ci credo, eh.
2: Ah, sì, ah,

0: Però quanto erano lenti questi ritmi, eh?
1: Oggi sfido chiunque a non fare tac tac a destra e sinistra con la testa, perché
0: con la testa muovere
1: è carina, dai.
0: A sculettare un po'.
1: Modern Talking nel sabato mattina di Diffusione Follonica con Claudio Caselli e Mario Mainetto.
0: Li abbiamo riascoltati con Brother Louie. Adesso c'è Maya, è già pronta con i 12 segni zodiacali, quindi linea all'oroscopo.
1: Vediamo che succede.
0: Vediamo? Ci proviamo.
1: Forse.
0: Vai Maya.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci, le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: Yo, Baby K.
1: Un po' alla Fantozzi.
2: Beh, insomma, poi c'è un bellissimo nome però lei, eh.
1: Sì?
2: Come si chiama Baby K? Qual è il vero nome di Baby
1: K? Io la conosco per Baby K.
2: Claudia, quindi vabbè. Claudia. Solo per questo mi,
1: certo,
2: sta simpatica.
1: Certo, certo.
2: Tuca Macarena, abbiamo riascoltato Baby K.
3: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Ed eccoci arrivati al primo appuntamento del mattino di questo sabato 19 settembre con la canzone dei ricordi più belli. È stato Michele il primo per dedicare questa canzone interamente ad Alessandra e a tutti noi. Grazie Michele, buon

0: Allora mettiamo fine alla disputa millenaria su cosa dice nel ritornello. Ve lo dico io, leggo il testo.
1: Vai.
0: È questo: di do dede, perché di quello do dede. Dice riro rere piro di do dede, perché lo diciamo per, proprio per giustizia, ok?
1: Comunque è vero, c'è sempre stata questa questa disputa
0: che ognuno canta a modo suo, no? Giustamente. Allora noi diciamo le cose come stanno.
1: Sono le 10.58, è sabato 19 settembre, siete in compagnia di Mario e Claudio fino alle 12.30.
0: E questo molto era Freddie Mercury nell'appuntamento con la canzone dei ricordi.
1: E te era Michele che è stato il primo a chiamare il 328-086-9040 per dedicare questa canzone bellissima ad Alessandra e a noi. Ti ringraziamo Michele. Ci saranno altri appuntamenti nel corso della mattinata, quindi mi raccomando state pronti con il vostro telefonino per formulare il nostro numero di telefono e scegliere la canzone dei ricordi più belli. Adesso c'è l'informazione, vi riprendiamo tra qualche minuto.
2: Radio Diffusione Follonica, ora è 7.
3: Sono le 10.59.
4: RDF Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: ma la felicità che mi mette questo pezzo tu non puoi capire.
1: Io mi ricordo una pubblicità degli anni 90, te la ricordi? Quello che aveva il tigre nel motore.
0: L'olio,
1: che cos'era? L'additivo. Secondo me Teddy Swims c'ha, invece c'ha la tigre nell'ugola. Mamma mia, che voce stupenda!
0: Poi
1: blues,
0: Thompson Dyke,
1: soul.
2: Questa vocina così.
1: E poi sì, poi c'è Topo Gigio.
0: Te la ricordi la canzone? E poi c'è il grande David Guetta. Riascoltati con questo pezzo intitolato Gone, Gone, Gone.
1: Allora, io lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, che ci sarebbe stato una leggera frenesia da internet, da come dire, collegamento cellulare. Pensa, in India, siccome non andava la rete 5G, hanno legato, questa è notizia vera, l'operatore che doveva manutenzionare la linea al palo finché non hanno ripristinato la linea.
0: Guarda, cioè, io ti dico la verità,
1: cioè,
0: a volte lo farei anche io, perché io sono stato anche 15 giorni dopo un temporale senza linea. Tu hai voglia,
1: no,
0: a chiamare? Vabbè,
1: allora, una cosa però è volerlo fare, è una cosa è farlo davvero, cavolo. No, bene tutto, ma insomma, dai, aspettiamo una mezza giornata, porca miseria, vabbè.
0: Avevano furia,
1: mamma
0: dovevano
1: mia.
0: Collegarsi.
1: Ah, poi là ne scherzano, sta attento,
0: figurati.
1: Perché
0: alle 11:06

0: mia, che bello, questa è veramente allegria allo stato puro, eh?
1: Qua eravamo fino agli 90.
0: Eh sì, qui siamo forse anche a metà anni 90, credo.
1: Forse sì,
0: più 94, 95, non ho controllato, ma vado a memoria.
1: A memoria è un parolone, per te. Ma vabbè, comunque provaci.
0: A UFO, dai, come si dice?
1: A UFO.
0: Allora, vogliamo raccontare di questa bellissima iniziativa che c'è a Follonica, questi tre giorni dedicati al fumetto?
1: Benissimo, c'è questa bellissima iniziativa al via appunto il Follomix, tre giorni dedicati a fumetto, come diceva Claudio, collezionismo, cultura e gaming nell'area ex Ilva di Follonica.
0: Vabbè, insomma, torna questo attesissimo appuntamento, ricordiamo dal 18 al 20 settembre presso la suggestiva cornice dell'ex area Ilva di Follonica, con orario continuato dalle 10 fino alle 19. La manifestazione offre tre giornate dense di eventi, incontri con autori di fama nazionale, workshop, cosplay, spettacoli e tornei dedicati al mondo del gaming. Tu che sei un appassionato di PlayStation, potresti andare.
1: Sono un nerd con la N.
0: È una grande nerd, sei.
1: Adesso ascoltiamo Peggy Goo insieme a Ira Star. Questo è il nuovo intitolato

0: Lei è una grandissima DJ. Io ho sentito un suo, diciamo così, come si... Non mi viene il nome.
1: Una serata, dai.
0: Una serata.
1: Diciamola all'italiana che è meglio.
0: E devo dire che è veramente una grande. A me piace un sacco, ma anche come producer, insomma, se la cava abbastanza bene.
1: Mi fido.
0: Qua per l'occasione, insieme alla voce di Iris Star, era Peggy Goo che abbiamo riascoltato nella nostra mattinata con Hun Ben. Allora, tra non molto ci occuperemo della classifica dei dischi più ascoltati.
2: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: sarebbe un capolavoro se tu non fossi qua questa mattina. Vai, te l'ho tirata.
1: Allora, sì. Tu lo sai quali sono i paesi dove si beve più birra nel mondo? Vediamo. Secondo me ti questo è un tranello, perché sì, ovviamente perché tu direi
0: la Germania.
1: Invece no. Pensa. No. In Europa è la Repubblica Ceca con 142,6 litri pro capite nel 2020. Poi al secondo posto le Seychelles, pensa te, alle Seychelles bevono birra. Poi gli austriaci e infine i tedeschi. Addirittura pensa, gli italiani non sono neanche nella top 10. Cioè, noi beviamo tantissima birra, secondo me, perché il vino vada per la maggiore, dai.
0: Ah, sì, sicuro.
1: Anche se ora, secondo me, insomma, con tutte queste restrizioni bisogna stare un po' attenti.
0: Vabbè, però un bel bicchiere di vino quando ci vuole, te lo bevi volentieri.
1: Sì, tanto non ci sento.
2: Adesso ascoltiamo Jovanotti, l'ombelico del mondo, poi tra non molto arriva anche il cinema.

0: ti ho visto, che muovivi il piedino, caro.
1: No, facevo l'airbus, cioè nel senso, no, non l'aereo. Facevo finta di suonare il basso di Saturnino. Mi piace tantissimo lui, uno dei più grandi bassisti italiani, il bassista di Jovanotti. Questa canzone veramente ipnotica, eh? Che ne pensi, Marietto?
2: Come no, come no.
1: Ah, Dio mio.
2: Questa era la mia risposta.
1: Sei simpatico come un gatto attaccato ai marroni proprio.
2: Adesso chiudo il microfono, già te l'avevo promesso ieri sera, però no, perché dovete sapere che ieri sera nella chat ha messo tutti contro tutti.
1: Ah, se si potesse pubblicare la chat di diffusione follonica sarebbe veramente uno spettacolo.
2: Anche perché ogni tanto vengono fuori delle cose che sono tutt'altro che proibite.
1: Proibite. Beh, chissà, un giorno ne potrei rivelare una all'improvviso senza dirti niente.
2: Vedremo. Ma vabbè, guarda, io sono aperto a tutto, quindi figurati se mi scandalizzo per così
1: sei
2: poco.
1: Sei aperto a tutto!
2: Quasi tutto. Allora, sono le 11:21, andiamo al cinema.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Damiano David, Talk to Me, insieme a Tyla, e al basso chi c'era? Nile Rodgers.
1: Minchia! Ma Nile Rodgers è quello degli Chic?
0: Proprio lui.
1: Ma pensa a te, ma come si fa? Ma guarda.
0: Allora, ci occupiamo di un sondaggio che noi avevamo mandato dal mese di luglio sulla nostra radio. Voi dovevate andare sul nostro Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Avevate tempo fino al 6 settembre per votare quella che era la canzone, la vostra canzone dell'estate. Ovviamente un parere personale, però è stato un grande successo. Sono arrivati tantissimi voti e noi abbiamo stilato una classifica di questi voti di voi.
1: Allora, io non voglio anticipare nulla, però ovviamente avevo già indovinato la numero uno, cioè questo siamo d'accordo, cioè io ho sempre ragione, lo sai Mario.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, lui è avanti anni luce a tutto, a qualsiasi cosa.
1: Andiamo avanti.
0: Iniziamo?
1: Sì.
0: Allora, alla numero 10 c'era Fred De Palma con La testa gira.
1: Al numero 9 Emma con La squadra antidroga.
0: Alla numero 8 Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Al 7 Giovanotti Alfa Buon Vento.
0: E alla numero 6, e ce l'ascoltiamo, c'era Gaia con Bossa Nostra. Ecco qua, queste sono le vostre canzoni più ascoltate e più votate.

0: Lo sai quando dice favela? Lo sai? Favela. Mi sale un brivido proprio sulla pelle. Subito avevi pensato male,
1: certo. Conoscendoti, non posso altro che pensare male di quello che stai per dire. Allora, la nostra classifica, anzi la vostra classifica, perché siete stati voi a stilare questa hit parade dell'estate 2026 con le canzoni più tormentoni in assoluto, tramite il nostro sondaggio che avevamo lanciato sulla pagina Facebook Radiodiffusione Follonica Music and Show.
0: Oh, e al numero 6 infatti c'era Gaia con Bossa Nostra. Numero 5, De Bausa o De Bausa o De Bausa, non so come si pronuncia perché non so che roba è, Magnetic, però è simpatica come cosa.
1: Sì, molto. Alla numero 4 il Tommasone, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
0: Numero 3 The Colors e Serena Brancale, Partenope.
1: Alla numero 2 c'era una coppiata che è stata vincente durante quest'estate, ovvero Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: E al numero 1, dai, quella che ormai avevo predetto. Dai Mario, di la verità, tanto è inutile che tu resista a una cosa del genere, lo sai.
1: Guarda, era prevedibile. Non c'erano scappatoie. Che in prima posizione arrivassero i Pinguini Tattici Nucleari. Era

0: Sorry, scusa, lo sento in prima posizione della classifica stilata da voi radioascoltatori durante il nostro sondaggio estivo su Facebook, ovvero Radio Diffusione Follonica Music and Show.
1: E curata dal nostro ormai mitico collega Gino Knaus, per la sua, diciamo, confidenza con le donne, lo chiamiamo così noi, perché insomma è uno che ci sa fare, non c'è niente da fare.
0: Ah beh, quello
1: c'ha
0: sicuramente.
1: C'ha un savoir-faire, c'ha anche, secondo me, proprio l'appeal. Ecco.
0: Lui c'ha una cosa, che è la simpatia.
1: E su quello vince sussurra, assolutamente.
0: Di una simpatia incredibile. Ciao Gino, se ci stai ascoltando, buona giornata anche a te, buon sabato.
1: Abbiamo ripescato un grandissimo
0: attento,
1: successo.
0: Attento, perché si rompe!
1: Fool's Garden!

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Avete circa 3 minuti di tempo, giusto il momento in cui ascoltiamo il disco dei Planet Funk, Feel Everything, per telefonarci e richiedere la canzone dei ricordi.

0: I Planet Funk con Feel Everything, il motivo che abbiamo messo e che ci ha portato direttamente alla canzone dei ricordi. Vedremo tra qualche istante chi è stato il primo o la prima a telefonare al 328 086 9040.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Ci spostiamo alla Spezia, dove Giovanni ha chiamato il nostro numero telefonico per dedicare una canzone bellissima alla moglie Rosy, con tanto amore, per il loro 30° anniversario di nozze. Tantissimi

0: Giovanni, ci hai fatto veramente un regalone questa mattina richiedendo In the Air Tonight di Phil Collins.
1: Sì, abbiamo brividi sulla pupille, qua veramente dappertutto.
0: Abbiamo i brividi
1: Mamma
0: sulla
1: mia.
0: Pelle.
1: Che meraviglia.
0: Giovanni dalla Spezia dedicava questo pezzo interamente alla moglie Rosy con tanto amore per il loro 30° anniversario di nozze. Ci uniamo anche noi, vi facciamo tantissimi auguri.
1: E noi ci uniamo anche a fare un saluto al grande Phil Collins, che non sta molto bene, ha 75 anni, qualche problemino di salute, però è uno dei più grandi veramente compositori e artisti della storia della musica, e quindi ci fa tanto piacere salutarlo. Magari ci sta ascoltando.
0: Ma sì, perché no, ci sentono
1: dal lago di Lugano, lì che
0: ci sentono in tutto il mondo, possono grazie. Sentirci anche da casa
1: Hi.
0: Sua.
1: Hi Phil, how are you?
0: Dai, noi proseguiamo perché tra non molto abbiamo un compleanno molto importante.
1: Ma dai.
0: Sì, ne parliamo tra qualche istante. Prima ascoltiamo Lizzo.

0: A me piace lei.
1: Ah, io quando sento Lizzo mi rizzo. No, nel senso in piedi per ballare.
0: Certo, ovvio. Cioè. No, no, no, sei un cretino veramente patentato. A parte che poi è Lazzo.
1: Ah, Lazzo?
0: Lazzo.
1: Ah, se è Lazzo pure peggio. Se, ma tu mi non inviti mazzo. A nozze.
0: Se Lazzo non mazzo. Se Lizzo mi
1: rizzo. Io sono un cretino, ma anche tu mi accompagni però un viaggio.
0: Vabbè. Non abbiamo salutato Alberto.
1: Ah, il grande Albertone Serpi, grande in tutti i sensi poi, eh. Chissà dopo le vacanze, ci sarà ancora un po' di più. Vabbè, chissà.
0: Che brutta persona che sono.
1: Ci manchi Alberto, vienici a trovare perché dobbiamo fare quattro risate insieme e non sappiamo come fare perché non sappiamo chi prendere in giro, quindi devi tornare assolutamente più velocemente possibile.
0: Solitamente al centro dell'attenzione ci sono io, però
1: allora festeggiamo
0: forza.
1: Questo compleanno, certo. Perché ce l'hanno detto in ritardo oggi, ma siamo assolutamente, e come dire, felicissimi di annunciare che proprio oggi, lo dica lei che è l'anziano della radio.
0: Radiodiffusione Follonica quest'oggi festeggia il suo compleanno, nata il 19 settembre, essendo stata fondata il 19 settembre 1977, quindi sono 49 anni insieme.
1: Ma pensate, io ancora dovevo nascere, magari.
0: Certo.
1: Oggi è trasformata in una web radio, ma è stata una radio, diciamo così, in FM,
0: sì,
1: che ha dato tantissimo alla radiofonia grossetana.
0: Nasceva mono, in monofonia.
1: Ah, addirittura?
0: Sì,
1: insomma, nel 77 erano veramente le prime. E poi, come dire, ci accompagna fino adesso e ne siamo felicissimi, anche perché
0: ovviamente
1: insomma,
0: tutto il resto è storia.
1: E come al solito, noi siamo andati a ripescare una hit del 1977 per festeggiare Diffusione Follonica. Ricordiamo tra pochissimo l'appuntamento più celebrato dell'estate, con la ricetta autunnale, perché ce lo chiedono in tanti.
0: Sì,
1: oggi
0: sì.
1: Non avete detto la ricetta, dai, voilà, fra poco ve la diciamo.
0: Appunto, questo è il brutto, che fra un po' lui vi dà questa ricetta che è chiaramente, ovviamente inventata, ve lo dico subito.
1: Dai, veloce, veloce che si balla, dai.
0: No.

0: Abbiamo voluto celebrare il compleanno della nostra radio, sono ben 49 anni.
1: Sì.
0: 49 e non sentirli, che qualcuno c'è sempre dall'inizio.
1: Questo per dire che siete dei vecchi proprio. Te sei il vecchio numero uno.
0: Io sì.
1: Il resto uguale, la banda dei vecchi. Abbiamo fatto la riunione, sembrava la riunione in RSA più che di una radio. Insomma,
0: hai una dose di cattiveria addosso quest'oggi che guarda.
1: No, devo dire, vi ringrazio, a parte gli scherzi, mi avete accolto in questa grande famiglia di persone per bene, di amici e di soprattutto di matti come me, perché come al solito chi si assomiglia si piglia, quindi grazie, grazie, grazie.
0: Abbiamo voluto celebrare appunto il compleanno della nostra radio, magari poi nei prossimi sabati mattina, in tutta mattina, se avremo ancora del tempo, magari racconteremo anche qualche aneddoto sulla nostra radio, perché ce ne sarebbero così tanti.
1: Io voglio quelli scabrosi, però.
0: Quelli che si possono dire, non tutto è fattibile.
1: Gli ascoltatori hanno bisogno della verità, si dice la verità. Cominciamo subito a non cominciare subito a tergiversare. Che stai combinando? Ti vedo lì che fai confusione come al tuo solito. Allora, Disco Inferno 1977 per festeggiare il compleanno di Diffusione Follonica, ricordiamolo, inserito nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta, famosissimo e soprattutto bellissimo film. A me è piaciuto tanto. Anzi, stasera guarda, mi è venuto voglia, me lo riguardo pure.
0: Ah sì.
1: Vabbè,
0: venga a casa tu, lo guardiamo insieme.
1: Che facciamo? Andiamo avanti o parliamo tutto il tempo?
0: No, possiamo parlare. Volevi accennare qualcosa sulla ricetta?
1: No, perché è una sorpresa. Dopo. Voglio vedere che cosa combini adesso. Ti vedo in difficoltà.
0: Che
1: guarda.
0: Cosa combino adesso? Guarda, stavo aspettando che si collegasse la nostra agenzia che ci manda le notizie, perché ovviamente abbiamo l'appuntamento con l'informazione e poi riprenderemo con la musica e ovviamente tanti grandi successi per arrivare fino alle 12:30. Allora facciamo questo, diamo la linea alla redazione giornalistica, tra pochissimo ci risentiamo.
2: Radiodiffusione Follonica.
3: Ora esatta.
4: È mezzogiorno.
5: RDF Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta alla San Bortolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Si è rinnovato a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato ufficialmente alle 10:04 da parte di Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, davanti ai tantissimi fedeli presenti nel Duomo. Ad accompagnare l'annuncio del miracolo, il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Intelligenza artificiale, Gemini sfugge al controllo durante un test da hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento gestito dalla società Irregular prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Secondo la CGA di Mestre, le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. Non sono conteggiati i mutui per la casa. Ed è tutto, a più tardi.
7: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Arriva l'ultimo passaggio di tutta mattina con la canzone dei ricordi più belli, giusto il tempo di ascoltare Taylor Swift con Opalite, e voi telefonate velocissimi.

0: It's alright.
1: Ma alright, alright sicuro. Hai visto quanto ha streamato la signorina? 26 miliardi di riproduzioni Taylor Swift, con oltre 2 miliardi di dollari di biglietti venduti per il suo concerto. Quindi alright alla grande proprio.
2: Very alright.
1: Vabbè, comunque se le merita, perché evidentemente ha il talento giusto.
2: Taylor Swift con Hoplite, il successo del 2026, il disco che ci ha portato alla canzone dei ricordi più belli.
3: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Grazie anche al nostro Drago che via via ci invia i messaggi. Dice questo messaggio: buongiorno, volevo dedicare la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi alla mia amante Camilla. Grazie mille da Giada.
3: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: qui c'è un triangolo amoroso addirittura. Guarda qua,
1: ti scandalizzi di poco. Cioè, proprio tu.
0: C'è il triangolo, c'è così.
1: Buongiorno, volevo dedicare la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi alla mia amante Camilla, grazie da parte di Giada.
0: Viva l'amore. Invitateci quando eventualmente fate qualche festicciola. Vi salutiamo comunque, eh? Saluto anche a Denise, a quelle pazze lassù che ci ascoltano dalla collina ribollana. Si dice? No, non lo so come si dice.
1: Però ormai l'hai detto, quindi anche se non si dice va bene uguale.
0: Allora, siamo al momento più importante del sabato.
1: Posso dire una cosa? Mi dissocio completamente da quello che sta dicendo.
0: Vai. Allora, io ti faccio fare una bella figura invece con la tua bella, perché non sai mai cosa portare in tavola come antipasto e io ti do un'idea fighissima. Seguimi,
1: certo.
0: Servono, aspetta che è partita la pubblicità. Allora, servono 6 fichi, quindi 5 oltre me, 100 grammi di mascarpone,
1: è stato un piacere,
0: 100 grammi di prosciutto crudo.

0: e hai fatto l'antipasto più figo del mondo, addirittura se ci metti una goccia di aceto balsamico viene fuori una cosa meravigliosa.
1: Da urlo proprio.
0: T'ho stupito, stavolta t'ho stupito.
1: Questa volta devo dire che mi hai stupito.
0: Hai visto? Stavolta non pensavi che fossi serio, hai visto?
1: No, ho capito che eri serio quando ho visto che leggevi la ricetta e che non andavi
0: no,
1: ovviamente.
0: No, l'ho imparata a memoria, sei proprio un guarda, cattivo, cattivo e basta.
1: 12:16 ancora pochi minuti insieme, poi ci saluteremo e ancora musica arriva a Rosalia.

0: credo che la fortuna più grande sia quella che non siamo in video. E spero che non lo andremo mai in video.
1: No, bravissima, Rosalia, lei che unisce il pop al flamenco, è veramente veramente forte, perché
2: Rosalia,
1: sì, che viene praticamente da Caltanissetta, no? Sì. Rosalia,
0: quella Rosalia.
1: Allora, ci hanno chiamato per ringraziarci per la ricetta, perché è andata veramente fortissima.
0: Io penso che quest'oggi non si trovino più fichi in giro, perché tutti andranno a comprare i fichi per fare questo antipasto.
1: Ce ne sarebbe un'altra, quella che piace a te, con le mazze di tamburo, ma quella la diamo la prossima volta.
0: Ma perché... sei un cretino, veramente. Allora, dopo tutta mattina andrà in onda la musica non stop con successi Evergreen.
1: Ah,
0: questo è uno dei grandi successi di Evergreen.
1: Sì. Senti che meraviglia, vai. Torniamo cool indietro e balla. Chi non balla, che sia dannato.
0: Hollywood Swinging. Hey.

0: voglio ribattezzare il nome.
1: Sì.
0: Radio Diffusione Follonica. Più bella musica non c'è. No, quella che era una canzone.
2: Più bella cosa non c'è.
0: Vai, frega. Ho rubato Aeros, però che meraviglia.
2: La nostra voce ha un senso solo perché dall'altra parte ci siete voi. Grazie per questo viaggio fantastico che dura da anni.
0: Guarda, lo scriverò nella tua lapide questo.
2: Boh, veramente.
0: Non ti bellissima frase, bellissima frase.
2: Ho visto che ha scritto anche Alberto Serpi dopo andiamo a guardare.
0: Ah sì, sì, sì, sì. Intanto Kool and the Gang, Hollywood Swinging nel sabato mattina che sta per terminare insieme a Claudio Caselli e a Mario Mainetto con il nostro e il vostro piacere di stare insieme.
2: Speriamo. Adesso arrivano Takagi e Ketra insieme ad Elodie, Maria Nicolas, la canzone intitolata Ciclone. Tutto.

0: qua c'era uno squadrone, perché dunque Takagi e Ketra insieme ad Elodie, insieme a Maria, che non è Mariah Carey, Maria, insieme a Nicolas Reyes e Tonino Baliardo.
1: Meco Sica.
0: Questa era Ciclone.
1: Ne conoscessi uno a parte Elodie? Insomma, ma va bene, non importa, sono un vecchio, quindi va bene.
0: Allora, noi ci siamo con Tutta Mattina che volge al desio, tra non molto musica, notizie e la partecipazione di voi ascoltatori con speaker, ovviamente. E dalle 12 alle 15 arriva la musica non stop con i grandi successi e gli evergreen di sempre. Alle 15 fino alle 16, Benvenuto Weekend. Salutiamo anche Alessandro Parodo e la sua trasmissione con ospiti, rubriche, DJ set per un Benvenuto Weekend. Alle 17 fino alle 19, Pomeriggio Weekend con musica, notizie e la partecipazione talk dei nostri ascoltatori con speaker in diretta. Alle 19.30 fino alle 21 arriva la trasmissione che io amo di più, Soulful House, aperitivo in musica. Mentre dalle 23 fino alle 24, Sonori in the Club con DJ Fellini, The Best Deep House e Afro Play in The Best European Club. E poi dalle 22 alle 23 African Dreams con DJ Zaira, DJ set ricco di tributi tribali e musica house. È l'ultimo disco che programmiamo nel corso di tutta mattina.
1: Bye bye, buddy.
0: Bye bye, bye bye. Bye bye.

0: sono le 12:30.
1: Questa volta l'hai sgambolata la regia. Ma il prossimo sabato ti toccano 2 ore tutta mattina, tutta mattina.
0: Musica, notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
2: Tutta mattina.
3: Ma tanta simpatia. Bello quando ce lo diciamo da soli, poi è ancora più bello.
1: Anche perché nella vita, come sempre io dico, l'importante è credere. Crederci. Credere in se stesso.
3: No, un attimo distratto, perché te guardavi Bad Bunny, io guardavo la fidanzata, che non è male, la Gabriella.
1: La
3: Gabriella non è male, sì.
1: Vabbè, la coniglietta Bunny.
3: È miliardario, quindi sarà simpatico. L'ho visto, sai come
1: sicuro.
3: Ti ricordi la battuta di Luttazzi che gli dissero, che domandò a una, gli dissero: ma cosa devono avere gli uomini per conquistare? Lei era una modella, disse: basta che siano simpatici, cioè là sti calciatori saranno spassosissimi.
1: Sì,
3: perché...
1: sì.
3: Era un po' quella.
1: Abbiamo già sforato di un minuto, quindi prima che la macchina ci segui proprio nel vero senso della parola, dobbiamo salutare.
3: Allora, grazie a tutti per essere stati con noi, buon sabato e buon weekend da parte di Claudio Caselli.
1: Da parte di Mario Mainetto.
3: Detto anche Mario Neverclear. E ci ritroviamo la prossima settimana.
1: Adesso arriva la grande musica di Radio Diffusione Follonica fino alle ore 17. Grazie a tutti quanti,
3: grazie.
1: Buon proseguimento.
3: Buona domenica, buon weekend.
1: Ciao.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: mercoledì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre in Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano-Ovest in uscita in direzione mare. Chiudiamo con il raccordo Siena-Firenze, dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

E giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese, fuggito.

0: esatta.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: Lascia fuori l'umore della giornata.
3: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
2: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
3: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: questo non stiamo mai insieme, non ti porto il rispetto, dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

0: musica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: potuto scordare di me, di me, di noi.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso diventa un caso. Il ministro della Difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Tracce di alcol e stupefacenti sarebbero state trovate nei test del tassista acqueo che ha travolto il barchino della giovane coppia morta in un canale a Venezia. E quanto scrive la stampa locale, il tassista stava portando in aeroporto una coppia americana, rogatoria internazionale per ascoltarli. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. Intanto è del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Siamo allo sport, addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. E oggi l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nel big match delle 18 all'Olimpico con la Roma. Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio gli altri match. In MotoGP Jorge Martin firma la pole position in Austria davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita ai due giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race. In pole position c'è Jorge Martin che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez, pilota in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Sui nostri canali social i tutorial con tutte le informazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Benvenuto weekend.
4: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
3: Benvenuto Weekend.
4: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
3: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e

0: dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
1: Sì.
0: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
1: Ma pensa che
0: poi
1: bella
0: questa cosa. Poi piano piano andando avanti.
1: Che bella questa
0: però
1: cosa.
0: Piano piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano con il cambiare della mia persona anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
1: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no? In questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele, ecco, e come è nato questo brano meraviglioso.
0: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate.
1: Sì.
0: Che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
1: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione.
0: Esatto.
1: Con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
0: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, e mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
1: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
0: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione, perché state per ascoltare il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugel, Email, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beta con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
15: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend.

0: darti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend.
0: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti. Si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate. Io sono Alessandro Parodo. Voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, e l'estate sta finendo. Appuntamento a tra 7 giorni. Ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: sta finendo.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, avvistati fumo e fiamme dopo delle esplosioni. Problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Le due sarebbero scomparse mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. I genitori sono separati e i sei figli sono tutti affidati al padre. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14.45 funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia, scrive l'UEFA sul suo account X. Allarme del Codacons, il gasolio sfiora i 2,90 € in autostrada, fino a 3,1 € per il servito. L'associazione ha monitorato i listini comunicati dai gestori al Mimit e chiede al Ministero di fare chiarezza. L'antitrust intanto comunica di non rilevare irregolarità. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschie al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

consigli e molto altro con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Ho più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante della Aramco che si trova allo scalo saudita. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. Sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua abitazione. Sequestrata l'arma rinvenuta nell'appartamento. A dare l'allarme il marito della vittima. È arrivata in procura a Milano la notazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te, ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Si ipotizza anche l'odio razziale. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. MotoGP: Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia, caduto a Costa a tre giri dalla fine quando era in testa. Martin torna leader del mondiale domani alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Sud e Incitareggello in direzione Roma, sempre in A1 veicolo fermo in avaria verso nord tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. FPD permane la chiusura per lavori fino alle 22 di questa sera dell'uscita Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella piazza dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

Riderai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: trasmissione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 53 minuti.
3: 70, 80, 90. Remix selection.
4: Mani in alto e volume al massimo.
5: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
4: 70, 80, 90 Remix Selection.
5: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
4: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
5: Alza il volume e balla con noi.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il 13enne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter, big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschie al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. No ad armi e riarmo, così Giuseppe Conte dal palco di Novala a due giorni del Movimento 5 Stelle. Poi, parlando del mandato che gli viene dato con il programma in 20 punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centro-sinistra, dice no al vivacchiare della politica. Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Centocelle, dove un tredicenne ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, riprendendo la scena con la telecamera. Intanto anche il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. Sono state trovate le due sorelline di 12 e 8 anni residenti a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Stanno bene. A trovarle in un negozio di abbigliamento sono stati i volontari della Protezione Civile. Sarebbero rimaste chiuse nel locale nella serata di ieri. Il calcio esordio dolce e amaro sulla panchina del Bologna per Paladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico momento regolare sulla rete autostradale regionale in Fipiri, permane la chiusura per lavori fino alle 22 dell'uscita di interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Siamo alle statali per incidente sulla statale 439 Sarzanese Valdera. Il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. Deviazioni in loco. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia, si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E per esortarci per il traffico urbano di Firenze, per manifestazione in piazza San Marco, la linea T2 della tranvia è limitata alla fermata Lavagnini-Poliziano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto.

seguono, capisci, no, sbiadiscono, svaniscono. Suono in onda, quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andando a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la svelta.

0: di Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Sono le 19 e 30 minuti.

0: mercoledì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori. Il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh. Nella notte è lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto che rallenta l'operatività. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, dice, no all'economia di guerra. Deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. È giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno, le due ragazzine sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. Addio al figlio del calcio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso a 83 anni, un minuto di silenzio sui campi di gioco. Al Dall'Ara intanto esordio dolceamaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1. Vince ancora il Cagliari, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. In campo Roma-Inter alle 20.45 Venezia-Lazio. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerei solo un buffone.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh. Nella notte è lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto che rallenta l'operatività. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, dice, no all'economia di guerra. Deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. È giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno, le due ragazzine sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. Addio al figlio del calcio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso a 83 anni, un minuto di silenzio sui campi di gioco. Al Dall'Ara intanto esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1. Vince ancora il Cagliari, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. In campo Roma-Inter alle 20.45, Venezia-Lazio. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
4: Radio diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
4: Radio.

0: Giustizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la giovane Chiara Poggi venne ritrovata senza vita nella villetta di famiglia dal fidanzato Alberto Stasi. Per quella morte venne indagato lo stesso Stasi, assolto in primo e secondo grado nel 2009 e 2011, prima dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione nel 2013 e del nuovo processo di appello concluso con la sua condanna a 16 anni con rito abbreviato nel dicembre del 2014. Sentenza poi confermata dalla Cassazione a dicembre 2015. Ne parliamo oggi su Radio Diffusione Follonica con l'avvocato Mimmo Fiorani in questo nuovo programma La giustizia spiegata a mia nonna, un appuntamento nuovo per RDF ma che Fiorani sta portando avanti da un paio di anni. Ci può spiegare, avvocato, di cosa si tratta e cosa parleremo nel dettaglio oggi?
2: Ma oggi parliamo, diciamo, sì, siccome la questione di Garlasco è diventata di nuovo d'attualità con le nuove indagini nei confronti di Andrea Sempio, si sono fatte molti dibattiti, molte trasmissioni televisive di approfondimento, sono state analizzate delle prove, ci sono persone che ti incontrano per strada e ti parlano dell'impronta 33, così, cioè proprio fatti che sono diventati più nello specifico, conosciuti da tutti. Ecco, a me piacerebbe partire da dove siamo partiti, cioè attualmente la verità è questa, che non vuol dire che possa cambiare, che non possa cambiare. C'è un colpevole attualmente condannato in via definitiva, Alberto Stasi. Poi c'è una persona, che è Andrea Sempio, che al momento è sotto indagine per lo stesso omicidio. Però questa nuova indagine, che ora tutti trattano come se fosse, come posso dire, quasi una sentenza definitiva, in realtà dovrà, se andrà a processo, se ci saranno sentenze, mettere in discussione tutti gli indizi e le prove a carico di Stasi. Quindi secondo me, quando ora si ascoltano le notizie, dobbiamo ripartire da questo. Come si smonta da dove siamo partiti, questo è il punto.
1: Quindi noi andiamo a raccontare quella che è la verità processuale fino ad oggi. Quindi
2: e come ci siamo arrivati.
1: Perfetto. Mm. Quindi cominciamo da?
2: Dalla telefonata.
1: Perfetto. Noi andiamo adesso ad ascoltare la telefonata che Alberto Stasi fece al 112, insomma, ai servizi di
2: 118.
1: 118 di emergenza, al momento in cui trovò il corpo di Chiara Poggi.
3: Sì, è stata con l'ambulanza a Giovanni Pascoli, a Garlasco.
4: A Garlasco?
3: Sì.
4: Via Giovanni Pascoli, al numero?
3: 29, la via senza uscita, la trovo subito.
4: Come?
3: È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro.
4: Ma cosa succede?
3: Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva.
4: Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
3: E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra.
4: In strada o in casa?
3: No, in casa.
4: Sì, ma è una sua parente?
3: No, è la mia fidanzata.
4: Quanti anni ha questa persona?
3: 26.
4: Ma lei è in casa adesso?
3: No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso ti dico cosa è successo.
1: Questa è la telefonata che fa iniziare praticamente tutto.
2: In molti casi di cronaca si parte da una telefonata al 118, in molti casi di cronaca succede. Qui sono le 13.50 del 13 agosto 2007, cioè Alberto Stasi chiama al 118 sostenendo praticamente che ha trovato il corpo della fidanzata, lui dice non so se è morta, forse è viva, e significa che c'era stato poco prima, questo è evidente. Allora, già questa telefonata, per esempio, durante tutta la vicenda Garlasco 1, se si può dire così, diciamo, è stata analizzata punto per punto, parola per parola, il tono, il modo, il metodo, durante i processi che poi sono seguiti. Però in realtà non c'è un, come posso dire, un catalogo delle telefonate, del tono giusto da tenere, del sentimento, dell'impostazione della voce, eccetera.
1: Ogni situazione fa storia a sé, diciamo.
2: Ogni situazione fa storia a sé, ma va da sé, no? Ripeto, ognuno di noi poi reagisce a modo suo. In ogni caso, lui si presenta in caserma dice sostanzialmente quello che più o meno ha detto al 118. Allora, questa vicenda, la prima vicenda di Stasi e delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, in realtà è piena purtroppo anche di errori a livello investigativo. Voi sapete che la cosa più importante che c'è al momento in cui si verifica un delitto è l'analisi della scena del crimine, cioè dove è avvenuto il delitto.
1: Quindi bisogna mettere in ghiaccio quello che è...
2: Esatto, cioè va isolato da qualsiasi tipo di contaminazione esterna. Perché? Perché come dico io spesso nei miei incontri, la scena del crimine parla. Parla per lo più dicendoci come è avvenuto. Cioè ci sono delle tracce, a base alle tracce magari riusciamo a capire come è avvenuto, con che dinamica, dove è avvenuta l'aggressione, con quale arma, tutta una serie di elementi che ovviamente poi andranno analizzati. Ecco, nella scena del crimine di Carlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi si è fatto tutto quello che non dovrebbe essere fatto in una scena del crimine, perché l'abbiamo detto, no, non va contaminata. Ecco, per esempio, c'è stato 25 persone sono entrate in quella casa e nessuno, compreso il pubblico ministero, indossava i calzari. Quello ovviamente, sono entrati con le scarpe senza nessun tipo di precauzione, tant'è vero che il pubblico ministero qualche giorno dopo ha dovuto sequestrare tutte le scarpe di tutte le persone
1: che erano entrate
2: per escluderle dalla scena del crimine. Qualcuno è scivolato su una macchia di sangue, qualcuno ha avuto si è sentito male, qualcun altro è andato al bagno.
1: C'era il gatto libero
2: in
1: casa.
2: Il gatto è il più bello di tutti, è stato lasciato libero di girare in casa e quindi portare tracce dappertutto. Quindi stiamo parlando di, ma la cosa più grave, ecco questo lo volevo dire, è che già dalle foto di qualche giorno dopo fatte sul corpo della povera Chiara Poggi risultava un'impronta insanguinata e probabilmente era quella dell'assassino, probabilmente, perché non lo sapremo mai, in quanto quella impronta sul pigiama di Chiara Poggi è stata trovata in pigiama, è stata cancellata perché quando hanno portato fuori il corpo lo hanno appoggiato un momento in terra e hanno cancellato quell'impronta perché l'hanno appoggiata su un'altra macchia di sangue. Quindi ecco, questo è tutto quello che non dovrebbe essere fatto, perché questo ovviamente comporta delle contaminazioni incredibili. Chiara Poggi è stata trovata in fondo alle scale sul nono gradino, che dalla casa di Chiara Poggi, dal piano terra della casa di Chiara Poggi, portava ad un seminterrato. Potete pensare che c'è la porta d'ingresso, c'è un salottino, poi c'è un disimpegno con più o meno a metà a sinistra la porta a soffietto, che sarà un particolare importante per le indagini, che porta a questo scantinato, e davanti c'è una saletta TV sostanzialmente, no? Dove era stato ritrovato la colazione non ancora consumata di Chiara Poggi, per lo più lasciata lì a metà, e dove c'era la televisione accesa a un volume molto basso. Ecco, in quella porta che dicevo dentro il disimpegno, aprendola, c'è una scala che va giù e fa a un certo punto una curva, una svolta a 90
1: gradi. Un angolo.
2: Va bene, un angolo a 90 gradi. Chiara Poggi è stata trovata praticamente nel nono scalino, e pare da quello che si è rilevato che in realtà la sua agonia sia durata mezz'ora da quando è stata lanciata lì, e che il corpo sia via via scivolato in fondo e che all'inizio fosse una parte superiore. Ecco, il corpo di Chiara Poggi in quel momento non viene pesato. Perché è importante il peso del corpo? Perché il rapporto tra peso del corpo, temperatura esterna e temperatura interna del corpo fa capire più o meno quando è avvenuta la morte.
1: È una delle caratteristiche che si va a vedere per determinare quando appunto è successo.
2: Esatto.
1: Come si vede, diciamo, nei film, nei telefilm.
2: Ti restringe un po' il campo, no? Però dall'autopsia gli hanno fatto, il problema è quello, dall'autopsia gli hanno fatto, sostanzialmente questo dato non ce l'avevano e hanno dovuto ipotizzare. Allora, quali riferimenti hanno preso all'inizio? Alle 9:12 Chiara Poggi disinserisce l'allarme di casa per aprire a quello che probabilmente sarà il suo assassino.
1: Quindi già questo fa intuire che forse lo conosceva.
2: E questo sì, anche perché ha aperto in pigiama, si era alzata da poco, era in vacanza, a quel periodo tutta la sua famiglia era fuori Carlasco, erano rimasti solo lei e Alberto Stasi, che comunque stava a 800 metri da lei, e l'avevano presa un po', siccome stavano, erano fidanzati da 4 anni, come una sorta di prova di convivenza. Ecco, quindi lei probabilmente lo conosceva il suo assassino, perché gli ha aperto, diciamo, in maniera informale, no? Essendo una ragazza, da quelle informazioni che poi hanno preso, molto pudica, molto riservata, non avrebbe certo aperto così a uno sconosciuto. Quindi dalle 9:12 lei disinserisce l'allarme e poi il corpo viene trovato da Alberto Stasi intorno alle 13:45. Quindi Diana è morta in questo arco di tempo. Con maggiore centratura, dice il medico legale, tra le 11:00 e 11:30, specificando però il meteo legale che quella era una sua opinione e che questa opinione era chiaramente smentibile, non aveva valore scientifico.
1: Non c'erano prove oggettive che confermavano sicuramente ogni ragionevole dubbio che fosse quella la faccia.
2: Era una sua idea. Quindi a quel punto la prima persona che viene sentita, ovviamente come sempre succede in questi casi, oltre all'analisi della scena del crimine, poi ne parleremo, è Stasi, cioè è la prima persona che ha visto purtroppo il corpo senza vita. E lui racconta che quella mattina lui era a casa a lavorare alla tesi, va bene? Aveva chiamato Chiara Poggi, in effetti risulta, sia al telefono cellulare che al telefono fisso di casa, senza avere risposta. La prima telefonata è alle 9:45 e l'ultima alle 13:30, dove eventualmente poi evidentemente lui decide di andare a casa di Chiara. Gli chiedono, siccome la scena del crimine ha veramente macchie di sangue ovunque, poi ne parleremo più nello specifico, gli chiedono con quali scarpe si è entrato. E quelle scarpe, lui dice, quelle che ho ai piedi in quel momento, cioè,
1: e qui cominciano un po' di contraddizioni nel racconto.
2: Esatto,
1: di Stasi.
2: Perché erano un paio di Lacoste, va bene, con suola lisca dai pesci,
1: quindi riconoscibilissime.
2: Riconoscibili. Diciamo. Il problema è che impronte di questo tipo in quella casa non ce n'erano, ma c'erano altre impronte taglia 42 con scarpa con suola a pallini. Stasi porta il 42 e però c'aveva queste scarpe a lisca di pesce che non c'erano in casa, ma c'erano quest'altre a pallini. Quindi gliel'hanno sequestrate, ma queste scarpe erano intonse, non avevano nessun tipo di macchia di sangue. Le macchie di sangue che erano ovunque, il primo sospetto che viene, che ovviamente non è una prova, è una suggestione investigativa.
1: Certo.
2: La prima cosa che viene da dire è: ma come ha fatto questo a camminare lì dentro senza sporcarsi di sangue? Va bene?
1: E questo, che lui abbia camminato, è certo, perché lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo.
2: Racconta che lui è andato con la sua Golf nera a casa di Chiara, è entrato, va bene? E quando è entrato poi l'ha cercata un po' in giro. Prima è andato in cucina, la cucina è subito sulla sinistra dopo l'ingresso. Poi ha camminato nel salottino, ma lì evidentemente non c'era. L'ha cercata nella saletta TV che vi dicevo dall'altra parte del corridoio, l'ha cercata in bagno e poi ha aperto quella porta. Attenzione, vi è fondamentale, le dicevo, la porta è a soffietto, quindi scorre, va bene? Quella porta a soffietto si apre mettendo una mano al centro, ok, della porta, e poi, dove in effetti ci sono le impronte di Stasi, e poi si scorre. Da lì il corpo di Chiara Poggi non si vede. Per vedere il corpo di Chiara Poggi bisogna fare almeno uno scalino in giù, in cui lo vedi sporgendoti, se non addirittura due.
1: Su dei gradini pieni di sangue, però.
2: Su dei gradini pieni di sangue. Lì ovviamente il corpo è stato lanciato di sotto dall'assassino di Chiara Poggi. Quindi tutte queste cose sono suggestioni. Le suggestioni non sono mai una prova, ma quantomeno meritano degli approfondimenti. Ovviamente Stasi è stato attenzionato, quindi messo sotto controllo il telefono, controllati i suoi movimenti, eccetera, eccetera. Poi si ritorna a quella che è l'analisi della scena del crimine. L'analisi della scena del crimine dice semplicemente che, come è avvenuta, sono riusciti a ricostruire, nonostante le contaminazioni, come è avvenuta l'aggressione. Allora, L'aggressione l'hanno ricostruita attraverso un metodo che era stato usato in Italia, se non mi ricordo male, ma poi lo rivedremo, a Novi Ligure per il caso di Erika e Omar, vi ricordate, no? I due ragazzi minori.

0: lineare sul muro denota che qualcuno ha pennellato. Le gocce in terra denotano magari uno è stato fermo e gli gocciolava. Se qualcuno ne ha intinto troppo nella vernice, magari lo alza per fare la pennellata, lascerà i segni sul soffitto. Quindi uno vede i segni sul soffitto e dice: vedi, questo è quando ha tirato sul pennello. Vedi, qui è dove ha dipinto. Qui è dove si è fermato un attimo e il pennello ha colato in terra. La Brodstein Pattern Analysis più o meno è la stessa cosa. E cosa viene fuori? Viene fuori che l'aggressione a Chiarapoggi è avvenuta in due occasioni. All'inizio Chiarapoggi disinserisce, fa entrare il suo assassino, e vanno prima in cucina. Poi dopo la prima aggressione avviene tra la cucina e le scale che portano al piano di sopra, che sono appena sulla sinistra in cucina. Prima aggressione con un oggetto contundente, l'arma del delitto non verrà trovata mai.
1: Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché l'arma in questi anni non è mai venuta
0: mai
1: fuori,
0: trovata.
1: Si ipotizza un martello, un qualcosa
0: si
1: di...
0: Si ipotizza un martello perché il tipo di lesioni che le sono state provocate sono da oggetto contundente, non da taglio, ok? Quindi lei è stata aggredita prima lì, tant'è che davanti, per tornare a Brodstein Pattern Analysis, davanti a quelle scale c'era una macchia di sangue molto grande, una pozza. Questo significa che il corpo di Chiarapoggi è stato lì disteso per un po' di tempo, che lei era inerme in terra, e quindi provoca la pozza di sangue. L'assassino poi pare si sia seduto sul divano, va bene? Si è seduto sul divano e lo si nota dal fatto che sono state trovate delle gocce di sangue che probabilmente sono collate dall'arma.
1: Quindi qualcuno è rimasto seduto sul divano e con quest'arma gocciolante.
0: Un dolo di impeto. Lui probabilmente non la voleva uccidere, l'ha deciso all'ultimo momento. Questo
1: magari
0: punto,
1: per
0: no?
1: Qualcosa nel dialogo, nell'incontro.
0: Questo
1: un
0: vedremo, perché il movente, poi la certezza del movente non si è mai avuta. Comunque magari dopo la prima aggressione uno rimane un attimo, si siede sul divano. Poi dopo ha trascinato il corpo, ci sono tracce di sangue da trascinamento, fino ad arrivare alla porta di quel disimpegno, e lì c'è un'altra aggressione, perché probabilmente Chiara si è rianimata e ha provato a lottare. E lì ci sono schizzi di sangue sulle pareti che derivano dal colpo alla testa, dai colpi alla testa. Voglio pensare come una goccia che arriva in un recipiente d'acqua, come fa le gocce e le altre schizzano,
1: esatto,
0: no?
1: Sì.
0: È simile. Poi è stata portata davanti a quella porta a soffietto
1: e lanciata
0: di sotto, trascinata fino a un certo punto e lanciata di sotto. Questa è la dinamica. I colpi ne ha subiti dai 10 ai 15, non è facile ristabilirlo, perché non è che tanti colpi dati nello stesso punto spesso e volentieri si sovrappongono e non è facile contarli. E quindi questo è quello che pensiamo sia successo, che hanno pensato gli investigatori, e che sia successo. A questo punto Stasi ha un alibi, che è quello, dice lui, della tesi. Lui era a casa a fare la tesi
1: in quella fascia oraria in cui si presume sia successa.
0: In quella fascia oraria, in quel momento c'era tra l'11 e l'11:30, no? Lui dice, e allora gli prendono il computer per analizzarlo.
1: Ancora in questa fase Stasi non è indagato.
0: No, Stasi non è indagato.
1: Non
0: Stasi,
1: c'è nessuno indagato in questa fase.
0: Stasi è, ci sono solo dei sospetti nei suoi casi, per quello abbiamo detto le scarpe pulite, impronte, c'erano delle impronte suoi in bagno, sue, di un anulare, e poi lo scopriremo, in un dispenser del sapone in bagno. C'era le famose impronte a pallini anziché a lisca di pesce, tutte queste cose qui. Quindi lui è attenzionato, punta però un testimone oculare che non ha visto ovviamente l'omicidio, ma che dà un elemento molto importante, sarà intervistata in tutte le televisioni. Perché quello che sta succedendo ora ad Assempio, a livello mediatico, successe allora a Stasi. Vediamo come siamo morali. Una signora, Franca Bermani, era davanti alla villa dei Poggi e dice che alle 9:10 ha visto una bicicletta nera da donna appoggiata al muretto della recinzione della casa.
1: Che poi tornerà questa bicicletta nera nell'indagine.
0: E la verrà, sequestreranno ben 7 anni dopo. E questa è una cosa fondamentale, che poi però quando lei riesce all'esterno alle 10:20 non rivede più.

0: Allora, questo punto, come faceva lei a sapere con precisione questi orari? Lei lo spiega dicendo: io guardo l'orologio in continuazione, e quindi avendo questa abitudine
1: associato un'ora particolare alla visione della bicicletta nera.
0: Perché poi quello era successo, non era cosa da poco. Quindi i memori,
1: rimane,
0: i ricordi ti entrano di più nella testa.
1: Ti ricordi bene cosa, dove eri e cosa facevi in quel momento particolare.
0: Esatto, lo sappiamo tutti, no? Durante l'11 settembre tutti ci ricordiamo dove
1: eravamo. Esattamente, il momento preciso della...
0: Esatto. Allora, cosa succede? A quel punto i carabinieri chiedono alla famiglia di Stasi, separatamente ai genitori di Stasi e a Stasi stesso, che biciclette hanno. I genitori di Stasi parlano di una bicicletta Bordeaux da uomo, di una specie di graziella, diciamo così, rossa, e di una bicicletta nera da donna. Stasi invece dice la bicicletta graziella, la bicicletta Bordeaux da uomo, e non cita la bicicletta nera da donna. Allora, cosa succede? Succede il maresciallo Carnetto, che poi purtroppo è diventato famoso alle cronache, viene mandato nell'azienda della famiglia Stasi.
1: Maresciallo Carnetto, che era uno degli investigatori, diciamo,
0: era un investigatore, che era il comandante della stazione Carlasco.
1: Okay.
0: Okay? Viene mandato lì per cercare questa benedetta bicicletta, ok? Che tutte intanto le biciclette, anche le auto di Stasi, vengono sequestrate, compresa le biciclette e le auto di Chiara Poggi, si è voluto fare le cose in grande, no?
1: Però ci siamo dimenticati di una cosa.
0: La bicicletta. Vai a vedere questa bicicletta, perché le biciclette erano nell'azienda. Questo ha detto il babbo di Stasi. Va, vede una bicicletta nera da donna, ma non la fotografa, non la sequestra.
1: Perché?
0: La lascia lì. Perché? Perché dirà, quando gli verrà chiesto spiegazioni su questo comportamento, dirà: vabbè, ma io sono andato lì, siccome ho assistito all'esame della Bermani e la descrizione di quella bicicletta non coincideva con quello che ho visto io, allora non ho fatto niente. E solo che lui all'esame della Bermani, dove lei l'ha descritto, non c'era, perché dal verbale non risulta presente. Quindi lui non ha sentito la descrizione. Perché non l'abbia sequestrata non si sa. Fatto sta che anni dopo lui è stato condannato per falsa testimonianza, perché ripeterà queste parole anche durante il processo di primo grado, e poi verrà scagionato in appello, cioè prosciolto in appello per la prescrizione.
1: Quindi per ora Stasi è sempre libero, non è indagato, ma ci sono un po' di contraddizioni nel suo racconto, ci sono le scarpe pulite, c'è questa bicicletta che non sappiamo se c'è o non c'è. Però poi c'è qualcosa ancora che arriva e che poi lo farà diventare ufficialmente iscritto nel registro degli indagati una settimana dopo circa l'omicidio.
0: Il 20 agosto.
1: Esattamente una settimana
0: lui
1: dopo.
0: Lui viene iscritto il 20 agosto, quando viene riesumato il cadavere di Chiara Poggi, perché si sono resi conto che nella casa non avevano preso, cioè non avevano preso le sue impronte, per escluderle dalla scena del crimine.
1: Le impronte di Chiara.
0: Le impronte di Chiara. Se ne sono dimenticati. Quindi hanno fatto il funerale a Chiara, poi il 20 agosto l'hanno riesumata per prendergli le impronte, e quel giorno stesso Stasi viene iscritto nel registro degli indagati, cioè da quel momento si è iscritto nel registro degli indagati. E invece poi Stasi verrà poco dopo, tra l'altro, arrestato, gli viene posto il fermo. Il fermo, quando ci sono indizi di colpevolezza a tuo carico, per evitare, ok, che tu possa scappare, mettiamo il caso, è una delle motivazioni tipiche, allora ti fanno il fermo, cioè ti arrestano, ok? Dopo il fermo ti fanno un interrogatorio. Su quali elementi si basava la richiesta di fermo fatta dal pubblico ministero? Il pubblico ministero è quello che sovraintende, comanda le indagini, ok? Quali erano gli indizi a carico di Stasi? La contraddizione delle scarpe, il fatto che abbia descritto Chiara Poggi in maniera particolare, con grandi particolari, nonostante le tapparelle fossero abbassate, e poi hanno trovato del DNA che forse era sangue di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Bordeaux,
1: non quella
0: non nera.
1: Okay.
0: E quindi gli chiedono conto di questa cosa, e l'interrogatore ce l'abbiamo.
1: Bene, lo ascoltiamo subito o ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano?
0: Ascoltiamo un brano.
1: Molto bene. Torniamo fra pochi minuti con La giustizia spiegata a mia nonna.

0: torniamo a raccontare l'omicidio di Chiara Poggi e le indagini che hanno portato poi alla condanna di Alberto Stasi. Siamo arrivati al momento in cui Alberto Stasi viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati e viene sottoposto a fermo e viene arrestato.
1: L'interrogatorio, quindi.
0: Perfetto,
1: sentiamo.
0: Quindi andiamo ad ascoltare l'interrogatorio di Alberto Stasi. È un audio che è preso da una trasmissione televisiva, quindi
1: un enorme crime su YouTube, uno dei tanti crime.
0: Perfetto, e quindi andiamo ad ascoltare quello che Alberto Stasi ha detto durante questo interrogatorio.
2: È il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta?
3: Ne stavamo parlando prima, l'unica cosa che mi può venire in mente è che tra il 5 e il 13 sono tornato da Londra e sono andato a casa di Chiara con quella bicicletta, una volta sola, e perché il mio vicino aveva il telecomando del cancello, insomma non potevo utilizzare la mia auto, e lei in quel periodo aveva il ciclo mestruale. L'unica cosa per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pedali, perché non l'ho usata. Io quel lunedì mattina sono rimasto a casa mia fino alle 13.40.
2: Quindi Chiara aveva il ciclo mestruale?
3: Sì, tutto era lì.
2: Credo sì.
3: No, in quel periodo sì, ce l'avevo.
2: E quindi?
3: L'unica idea che mi può venire in mente.
2: L'unica idea che mi può venire in mente
3: è che avendo il ciclo magari avete testato, non so, una sua goccia del ciclo mestruale, delle gocce, non so.
2: Ma scusami, con questa bicicletta ci sei andato tu?
3: Io mi sono recato da casa mia a casa di Chiara.
2: E Chiara come c'è salita sulla bicicletta?
3: Ma Chiara non è salita sulla bicicletta.
2: Ah.
3: Io sono arrivato a casa di Chiara con la mia bicicletta, con questa bicicletta. È l'unica idea che ho, perché io non ho usato quella bicicletta in altre occasioni come il 13. Io sono rimasto a casa mia.
2: Spieghi quando e dove avresti pestato il sangue mestruale di Chiara?
3: Non lo so, non ci ho mai pensato neanche fino adesso. Nel senso, l'unica cosa...
2: Forse è il caso che cominci a pensarci, Alberto.
3: Non ho fatto nulla alla Chiara. Non ho fatto nulla alla Chiara.
2: Alberto, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue di Chiara su tutti e due i pedali della tua bicicletta.
3: Non lo so. Oltre a quella idea, non lo so. È l'unica cosa... No, è l'unica cosa che posso...
2: Se tu l'hai pestato il sangue di Chiara, immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver pestato il sangue di Chiara. Cioè, Chiara andava in giro perdendo il sangue mestruale per casa.
3: No, non me ne sono reso conto. L'unica idea per cui mi può venire in mente è che in quel periodo aveva il ciclo mestruale e possa aver pestato, non so, alcune sue gocce di sangue se mai le avesse perse. Io non lo so.
2: Ma ti rendi conto di quello che cosa stai dicendo?
0: E poi la testimonianza continua. Chi è che sta parlando, interrogando...
1: Allora, il pubblico ministero sta interrogando... Alberto Stasi, e chi risponde è che dalle risposte che abbiamo sentito Alberto Stasi. Ora io so che può essere molto suggestivo una cosa di questo genere, però in realtà non lo è, tant'è che come funziona quando c'è un fermo? Quando c'è un fermo il pubblico ministero ferma, ok? Di sua iniziativa, poi però deve chiedere la convalida, ovviamente non può aspettare l'autorizzazione del GIP. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, cioè quello che coordina, diciamo, non le indagini, perché non le fa lui, ma è quello che garantisce che le richieste che gli vengano fatte ovviamente siano fondate o meno. In questo caso, per esempio, respinge il fermo di Stasi, il GIP. Perché, allora dicevo, il pubblico ministero per agire tempestivamente lo ferma e poi chiede l'autorizzazione, okay? Gli fa l'interrogatorio e poi trasferisce tutto al GIP per l'autorizzazione. Il GIP non glielo convalida e infatti Stasi verrà liberato dopo pochi giorni. Perché questo? Perché le prove, gli indizi in questo caso, che sono differenti dalle prove a carico di Stasi elencati dal pubblico ministero, in realtà non sono così solidi. Perché? Perché per esempio la risposta che ha dato Stasi su questa questione del sangue sui pedali, ribadisco, della bicicletta Bordeaux e non nera, va bene? Bordeaux da uomo, non nera, sono risposte che in effetti possono essere suggestive, una persona può anche essere portato a dire ah, è stato lui, però in realtà noi dobbiamo pensare come ci comporteremo di fronte a una situazione di stress pazzesca come quella di parlare davanti a un pubblico ministero. Vi assicuro che
0: chiunque... E raccontare l'omicidio o comunque affrontare l'omicidio della fidanzata.
1: Perché anche qui non è che c'è un metodo codificato. la reazione è questa, non è così. Quindi, come posso dire, si ritorna quasi adolescenti, come quando ci interrogavano a scuola, no? Non si sapeva la risposta, ma provavi a inventarti qualche cosa, no? Il concetto è questo che dice Jeep. La risposta è chiaramente non sta né in cielo né in terra, però potrebbe essere tranquillamente ricondotta a questo, all'ansia del momento. Poi la questione, per esempio, delle tapparelle abbassate, lui ha visto, non poteva vedere il cadavere, l'ha descritto perché evidentemente l'ha visto, è una suggestione sicuramente rilevante, ma deve essere supportata da elementi più importanti, ok? Non basta una suggestione. Quella delle scarpe in effetti è molto rilevante, va bene? In effetti è molto rilevante, però deve essere supportata da altri elementi altrettanto rilevanti, che potrebbero essere le macchie di sangue sulla bicicletta, ma stiamo parlando di una bicicletta da uomo che non è stata vista sulla scena del crimine. Quindi con questi elementi dice ok, non abbiamo sufficienti, diciamo, elementi per tenerlo in carcere, e viene liberato.
0: E poi c'è anche il RIS che ci mette un bel carico, perché anche loro, esatto, indagano, ma anche qui c'è una piccola magagna, esatto, quanto ho capito.
1: Ricordate, insomma, ricordi, insomma, il computer di Stasi veniva sequestrato, ecco, esatto. Il RIS, che è il reparto investigativo scientifico dei Carabinieri, ha 4 sedi in Italia, per il centro Italia a Roma, per il nord Parma, quindi il nostro caso era Parma, per il sud Messina e per la Sardegna c'è Cagliari, ok? Infatti è stato, se non mi ricordo male, nelle indagini di sempre è stato coinvolta Cagliari, mentre qui c'era il RIS di Parma. Il RIS di Parma è quello che ha fatto la bloodstain pattern analysis, tutta la scena del crimine, eccetera, eccetera, quindi questo fa. Quello che non fa però è le analisi informatiche, va bene? Cioè c'è un altro reparto del RIS, dipendente dal RIS, se non mi ricordo male, che si chiama RACIS, che ha anche competenza alle analisi informatiche, ma non è il RIS. Quindi il RIS che cosa fa? Risponde dicendo che in effetti l'alibi di Alberto Stasi è confermato tra le 9 e 35, ok? Le 10 e 17, dove risulta effettivamente che lui abbia lavorato al computer. Quindi la parte dell'omicidio viene più ristretta dalle 9 e 12 alle 9 e 35, quando lui comincia a guardare la tesi. Anzi, all'inizio pare che in realtà lui abbia fatto altro prima di iniziare la tesi, però lo vedremo poi in seguito. Dalle 10 e 17 non ci sono più salvataggi sul computer, quindi non essendoci salvataggi sul computer vuol dire che lui non la usava, okay? Non c'era attività, non c'erano tracce d'attività. Questo è il punto principale. Quindi sostanzialmente l'alibi di Stasi è parzialmente confermato, ma non confermato nell'arco di tempo che a quel punto pensiamo sia avvenuto l'omicidio di Arapoggi. Poi viene fuori anche un'altra cosa che fa ipotizzare un movente, anche se poi la certezza non c'è. Sul computer di Stasi viene trovata una cartella nominata militare, all'interno della quale ci sono varie foto di aerei o cose.
0: Perché lui era appassionato di...
1: Lui era appassionato, sì, di aerei, insomma, di cose militari. Non so come altrimenti definirle. Ma insomma, all'interno di questa cartelletta c'era una cartella piccolina che era piena di tantissimi, ora vorrei dire migliaia, ma non voglio essere spreciso, ma tanti comunque, e catalogati file porno, video, immagini di tutti i tipi, ok? All'interno di questo cartella più piccola c'era anche alcuni video che lui aveva girato con Chiara, ok? Che vabbè, nell'intimità giustamente ognuno, se è consenziente, fa quello che vuole. Si nota però che la sera prima dell'omicidio di Arapoggi, vale a dire la sera del 12, in cui Alberto e Chiara erano insieme a casa di Chiara e hanno mangiato una pizza insieme, poi Alberto ha lavorato alla tesi e Chiara ha guardato il film Lo Squalo, c'è stato un momento in cui Alberto si è allontanato. Perché? Perché uscendo un attimo di casa, da casa di Chiara Poggi, vede in lontananza dei lampi di un temporale, si ricorda di avere il cane a casa, che ha paura dei tuoni, quindi va a casa, lo mette in garage che sente meno i tuoni e sta più tranquillo, rientra a casa di Chiara. In quell'arco di tempo pare, e poi diremo perché pare, e non c'è la certezza, che Chiara abbia scaricato nella sua penna USB le foto della vacanza di Londra che hanno fatto insieme
0: pochi giorni prima.
1: Esatto. Okay. In queste foto della vacanza di Londra c'erano alcune foto di Chiara, ma c'erano anche tante foto di fondoschiena e scarpe, piedi di altre ragazze a Londra. Ok? Allora la procura si convince che è stato quello, forse, ma non ha le prove,
0: che ha fatto scattare il raptus.
1: Probabilmente hanno litigato, probabilmente perché Alberto Stasi non dormirà a casa di Chiara, tornerà a casa sua. Il giorno dopo dice torna, provano a chiarirsi e poi lui insomma perde la ragione e la uccide. Su queste basi e su un'ulteriore perizia che farà fare il pubblico ministero, non una perizia, una consulenza, cioè ha un suo consulente di parte, il perito è del giudice. Questo consulente di parte dirà che statisticamente è impossibile che Alberto Stasi avesse camminato in quella casa senza sporcarsi. Questa consulenza però non considera le scale, va bene? Con questi elementi, tutti quelli che abbiamo detto, a questo punto la procura chiede il rinvio a giudizio per Alberto Stasi.
0: Quindi si arriva nel 2009, quindi circa 2 anni dopo l'omicidio, e inizia il processo con rito abbreviato. Ricordiamo, esatto, cos'è il rito abbreviato a chi ci ascolta.
1: Allora, rito abbreviato sostanzialmente, allora, all'epoca era possibile anche nei casi di omicidio, ora non è più possibile. Se c'è un reato, insomma, se un processo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, ok, non puoi chiedere il rito abbreviato. Questo è un po' il punto. Allora lo potevi fare e spesso e volentieri lo facevi proprio quando c'era l'ergastolo, magari, perché con la riduzione di pena magari non ottenevi l'ergastolo.
0: Non è chiaramente un'ammissione di colpa questo.
1: Non è un'ammissione, no, è semplicemente una delle strategie difensive che a volte usano i difensori per dire ok, chiudiamo il processo nell'udienza preliminare, cioè valutiamo lo stato degli atti che ci sono, che quindi sono quelli del pubblico ministero, ok? E discutiamo su quelli.
0: Perché probabilmente in questo caso la difesa si rende conto che potrebbe scricchiolare l'impianto accusatorio.
1: Ci sono tanti motivi, guarda, non solo questo. Quando si mette male vuoi ridurre il danno, oppure perché le indagini sono fatte a tuo parere talmente male che te ritieni di poter ottenere una soluzione. Guarda, ci sono tantissimi casi in cui si ottiene una soluzione con rito abbreviato. Perché stabiliamo questo, le indagini vengono fatte in segreto, cioè l'imputato e il suo difensore non deve conoscere le indagini. Poi in questi casi qui escono sul giornale, ci fanno trasmissioni, le cose trapelano, eccetera, e quindi alla fine si sa lo stesso. Però in generale la genuinità delle indagini è dettata anche dal fatto che rimangono segrete. Quando è che l'avvocato difensore viene a sapere di cosa c'è nel fascicolo delle indagini? Quando le indagini sono concluse, ti arriva un avviso, che volgarmente viene detto un avviso di garanzia, ma in realtà in quel caso si chiama avviso di conclusione delle indagini preliminari, dove ti dice, guarda, io ho indagato nei tuoi confronti, questa è l'ipotesi di reato, ok? Da questo momento puoi avere accesso al fascicolo e quindi preparare una difesa. Detto in parole povere, no? Ma stiamo parlando mia nonna e quindi si fa così. Allora te, l'avvocato, fino a lì non ha toccato palla. Quindi a quel punto può vedere le indagini e preparare la difesa. L'avvocato in questo caso non solo per evitare l'ergastolo, ma soprattutto perché era convinto che le indagini agli atti non fossero sufficienti per condannare Stasi. Erano molte suggestioni ma nessuna prova. Va bene? E allora chiede rito abbreviato. Rito abbreviato in primo grado ci sarà il famoso giudice Vitelli, che ora spesso lo vediamo intervistato, il quale... dopo le discussioni, quindi rito abbreviato è così, discute prima il pubblico ministero, poi l'avvocato della famiglia, in questo caso c'era l'avvocato Tizioni, che secondo me poi sarà il vero vincitore di tutta la vicenda, e l'avvocato difensore di Stasi, il professor Giarda, che comunque erano soggetti
0: importanti
1: di peso, certo. Insomma, non è che c'ero io, tanto ecco, che capissi, umile avvocato di provincia. Quindi ognuno discute, l'imputato ha l'ultima parola, perché bisogna riequilibrare un po' i rapporti di forza. Te capisci, la procura, con i carabinieri, la polizia, le indagini scientifiche, budget, non ti dico illimitato, ma insomma non è che guarda, questo non lo fa perché non c'ho soldi. La procura ha molte più armi, la difesa meno, quindi almeno cerchi di riequilibrare facendo parlare per ultimo. discutono, il giudice si ritira a camera di consiglio per decidere e quando ritorna non ha la sentenza, ma un foglio, cioè, scusa, sette fogli di ordinanza. Quando uno torna con sette fogli di ordinanza...
0: c'è qualcosa che non torna.
1: E ordina quattro perizie. Una medio legale per stabilire la data l'orario della morte di Chiara Poggi. Una sulle scarpe di Alberto Stasi per capire se in effetti potevano trattenere il sangue. La terza per sul computer di Alberto Stasi per approfondire molto. La quarta invece è un esperimento giudiziale, si chiama così, esperimento giudiziale. Quando si hanno dei dubbi sulla dinamica, in questo caso il dubbio era Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, questo era il punto. Allora si ricostruisce in questo caso, hanno ricostruito proprio completamente come in un teatro di posa la scena del crimine e hanno fatto degli esperimenti, hanno provato a far camminare lì diverse volte Alberto Stasi. L'avvocato della parte civile Tizzoni disse: ma scusate, perché va ricostruita la scena quando la scena c'è già?
0: Andiamo nella casa.
1: C'è la casa di Chiara Poggi. Andiamo lì. E se era sotto sequestro, quindi, voglio dire, meglio di quello originale non c'è. Vitelli nega questa cosa e dispone che la perizia venga fatta tenendo presente solo le tre più grosse macchie di sangue, escludendo le altre, riducendole ulteriormente perché nelle parti più esterne si presumeva che fosse stato più secco e quindi ci stesse meno, e che non fossero considerate le scale, ok? Che portavano giù, dove poi è stato trovato il cadavere. Allora, i risultati di queste perizie sono questi. Le scarpe di Stasi, in effetti, potevano trattenere il sangue. L'orario è compatibile tra le 9.12 e le 9.35, ma quello che veramente viene fuori, che fa saltare il banco...
0: Che è uno dei tantissimi errori...
1: che è la perizia informatica, indagine. Che si scoprirà quanto è stato grave il danno. La perizia informatica che verrà fatta sul computer di Stasi. In realtà, cosa ci dice il computer di Stasi? Che Stasi, in realtà, ha lavorato alla tesi dalle 9.35 alle 12.15. Va bene? Il RIS aveva detto alle 10.17.
0: Ecco, c'è questa discrepanza.
1: Il RIS non aveva trovato tutti i salvataggi successivi. Lui ha lavorato a questa tesi, ok? Quasi ininterrottamente, perché prima della tesi ha fatto altro che ha a che vedere con quello che aveva sul computer.
0: Probabilmente.
1: Probabilmente. Ma questo lo diano abbastanza certamente, ma comunque mettiamo il dubbio. E comunque sono affari suoi, ci mancherebbe altro. E lo fanno in diversi, ma non lo dicono. Però aveva effettivamente lavorato alla tesi, quindi qual era il punto? Poteva Stasi uccidere Chiara Poggi in quell'arco di tempo, tornare a casa con la famosa bicicletta nera che non è stata sequestrata, poi mettersi alla tesi e poi chiamare a casa di Chiara Poggi per crearsi un alibi? La difesa dice di no, non c'è il tempo materiale. La difesa della parte civile, che è della famiglia Poggi, dice che è possibile e produce addirittura un video autoprodotto con degli attori in cui calcola il tempo e dimostra che tutto era possibile in 10 minuti. Va bene? L'accusa a quel punto è all'angolo.
0: Torniamo però al computer, perché non abbiamo detto l'errore grosso del computer, che è un'altra delle cose clamorose.
1: È stato trovato sostanzialmente una compromissione dei dati del computer di circa il 72%, vale a dire, quando sequestri un dispositivo informatico, te cosa fai? Sequestri un dispositivo informatico e fai la copia forense, ok? Cioè, io ho un computer davanti a me in questo momento, se viene sequestrato, fanno la copia forense, cioè gli fanno la fotografia di com'è il computer nel momento in cui l'ho consegnato. Quindi fai il temporaneo, la cronologia, tutto questo. Va bene? Deve essere intonso il computer quando lo dai.
0: È come mettere un reperto dentro un sacchetto e chiuderlo.
1: Esatto. Non lo devi modificare. Dopo, quando hai fatto la copia di com'era, puoi anche cercare, modificarlo, addirittura restituirlo al padrone. Ma prima, senza la copia forense... E cosa è successo? I carabinieri... avevano sequestrato il computer, aperto il computer, messo delle loro, fatto delle esplorazioni che il perito definirà incaute esplorazioni, aperto file, chiudendo file, mettendo la loro penna, scaricando, quindi alterando quella che era lo stato del computer. Voi dovete pensare al computer, detto un po' di povere, come una scatola dove via via ci lavorate, ci mettete già roba dentro, va bene? Ma se poi piano piano te metti altra roba e la sposti, la sovrascrivi, quello che c'era prima non esiste più.
0: Certo.
1: Nonostante il 72% di compromissione, trovano questi dati che in effetti confermano in parte l'alibi di Stasi. Però l'errore è madornale, perché cosa c'era in quell'altro 72%? Non lo sapremo mai. Magari cose lo scagionavano o che lo compromettevano, ma noi non lo sappiamo. Capito? Questo è il problema.
0: Certo.
1: Chiara Poggi avrà scaricato quelle foto, ma non sappiamo se l'ha viste, perché era tra le cose che sono state
0: cancellate, compromesse. Okay.
1: Allora, cosa succede? In tutte queste perizie, quello che verrà fuori, Stasi verrà assolto in primo grado.
0: Dopo una ringa dell'avvocato di oltre 10 ore, mi ricordo.
1: Sì, 10 ore. L'avvocato Giarda parlerà per più di 10 ore, sostanzialmente. Sì, perché quando discutiamo, facciamo la discussione finale dove tiriamo un po' le fila del processo, non è che abbiamo un termine.
0: Okay. Sì, nemmeno, ecco, nel rito abbreviato
1: possiamo parlare quanto vogliamo, e di fronte a un reato così grave, a un delitto così grave, è chiaro che uno si prende il tempo, perché lì ne va della vita del suo assistito.
0: Okay. Quindi la soluzione, leggo, con la formula ex articolo 530,2 del codice di procedura penale,
1: che è la vecchia insufficienza di prove, cioè non l'abbiamo assolto perché pensiamo che in assoluto sia innocente, ma non abbiamo prove sufficienti.
0: Il classico indubbio pro reo.
1: Esatto, perché se in Italia si condanna quando, dice il codice di procedura penale, si ha prove al di là di un irragionevole dubbio. Se una spiegazione alternativa, per quanto improbabile, esiste, non lo puoi condannare. Va bene? Questo è. Vanno in appello, l'avvocato della famiglia Poggi chiede l'integrazione della querela, della perizia, soprattutto dell'esperimento giudiziale, allargandolo alle scale, ma gli viene rifiutato. Chiede che venga acquisita finalmente la bicicletta nera da donna, gli viene rifiutato perché il maresciallo Carnetto aveva già testimoniato dicendo che quella non era la bicicletta descritta.
0: E quindi non c'era necessità di acquisirla agli altri.
1: Esatto, dice, ce l'ha detto il maresciallo, quindi non abbiamo. Il giudice Fitelli dirà che ci sono poche certezze nelle motivazioni della sentenza, ma le poche che ci sono dicono che l'assassino aveva una bicicletta nera da donna. Ok? Dirà questo.
0: Ricordiamocelo, perché ci tornerà poi utile dopo.
1: Ci tornerà poi utile
0: tra
1: dopo.
0: Poco,
1: tanto qui andiamo
0: a
1: abbastanza veloci.
0: Certo.
1: Nel senso che l'appello conferma la sentenza d'assoluzione. Quindi, quando si va in Cassazione nel 2013, si ha già due sentenze, una in primo grado. Il primo grado è il processo che vedete in televisione, quello classico, integro, ok? Anche se in questo caso è celebrato rito abbreviato. Il rito d'appello invece è diverso, si fa con udienza sola per lo più, salvo qualche integrazione che chiede la Corte, ma si contesta le motivazioni della prima sentenza, ok? Si contestano quelle. E questo è il discorso. E la Corte d'Appello può confermare o respingere l'appello.
0: E in questo caso ha confermato la soluzione.
1: Stasi si presenta a giudizio in Cassazione nel 2013 con due assoluzioni. Ok? Ma la Cassazione cambia un po' il vento, perché l'idea che ci avevano anche a livello mediatico, anche difensori di Stasi, ma anche legittimamente, è che qui chiudiamo.
0: Certo, dopo due assoluzioni.
1: Qui chiudiamo. E invece la Cassazione, che è un'altra cosa rispetto al primo grado dell'appello, e ora brevemente lo spieghiamo.
0: Non va nel merito, quindi non fa indagini.
1: Si dice che la Cassazione è un grado di legittimità, cioè non dice, detto in parole povere per spiegarlo, perché la Cassazione è molto complessa. Voi pensate che noi avvocati, per diventare cassazionisti e quindi poter andare in Cassazione, dobbiamo esercitare prima per 12 anni, perché ci vuole una particolare esperienza e preparazione. Il vostro eroe è cassazionista, ma questo rimango un umile avvocato di provincia.
0: Certo.
1: Detto questo, non è un merito, insomma, significa anche essere invecchiato. Detto questo, si va in Cassazione. La Cassazione cosa può fare? Valuta se il procedimento, detto in parole povere, logico della sentenza, della motivazione del giudice, torna, ok? È logico, te hai deciso così.
0: Il metodo usato per arrivare alla soluzione,
1: esatto,
0: in questo
1: hai
0: caso.
1: Hai argomentato così. L'argomentazione giustifica la tua decisione o hai lasciato da parte qualche cosa? Quindi non dice hai torto o ragione, ma dice, per esempio, vabbè, non hai, sei arrivato, però alcune cose non le hai valutate, rivalutale. E quello succede, cioè dice la Cassazione, non puoi giudicare positiva una perizia che è di fatto monca, perché te hai ignorato delle parti della scena del crimine, tra cui quelle fondamentali, le scale, e sei giunto a delle conclusioni, cioè che Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, ma escludendo una parte fondamentale. E quindi rifatelo questo aspetto,
0: tenendo conto di queste prescrizioni.
1: Ma altro poi, dice la Cassazione, per favore sequestrate quella benedetta bicicletta da donna, quella nera, che verrà sequestrata in effetti 7 anni dopo.
0: Solo perché la Cassazione lo suggerisce.
1: Esatto. E si arriva quindi in appello.
0: Perché la Cassazione, diciamo, riporta indietro l'orologio all'ultima sentenza, quindi quella,
1: esatto,
0: di appello.
1: Non la stessa Corte d'Appello, ha un'altra sezione,
0: certo,
1: perché quella si è già pronunciata e quindi, come posso dire, ha già un orientamento. Si rifà con queste prescrizioni, non tutto il processo, rifate questa cosa, va bene? Fate delle perizie. E nell'appello bis di Stasi, che si celebra nel 2014, in effetti vengono fatte 3 perizie abbastanza importanti, cioè una perizia geomatica, però nella casa dei Poggi, cioè un incrocio tra analisi della scena del crimine e calcoli geometrici, comprese le scale, che quindi cercano di capire se la camminata di Stasi poteva passare di lì, insieme a tutte le altre macchie, non le tre di Vitelli, ma tutte le altre macchie, se poteva passare nel mezzo senza, ok?
0: Sporcarsi.
1: Per vedere se le scarpe di Stasi potevano trattenere il sangue, addirittura uno dei periti si taglierà, farà colare dei pezzi del suo sangue sulle mattonelle di casa Poggi, poi ci cammina sopra da fresco, sangue fresco, lo fa seccare, ci cammina sopra, cioè fa tutta una serie di esperimenti.
0: Va anche, monta anche in macchina con
1: monta,
0: le scarpe.
1: Ogni volta che
0: sporche.
1: Pesta la macchia di sangue, va in macchina per vedere se poi ci sono sui tappetini, perché sui tappetini della macchina di Stasi non c'erano tracce di sangue, nemmeno lì. E tutte le sperimentazioni che lui fa, vede che le macchie di sangue sui tappetini ci sono.
0: Quindi era impossibile che Stasi vedesse il corpo di Chiara Poggi senza avere le
1: senza
0: tracce
1: macchiarsi
0: di sangue.
1: Senza macchiarsi di sangue e non lasciarle né sulle sue scarpe né sulla sua macchina. L'ultima cosa, un medio legale per capire come Chiara Poggi l'avesse fatto a scivolare, addirittura si butterà sulle scale del seminterrato. Quindi tutte queste prove insieme e la bicicletta nera da donna è il vero...
0: Arriviamo forse alla prova più importante per di questo
1: L'avvocato Tizzoni cosa fa? Lui vede questa
0: parte
1: bicicletta...
0: Parte civile della famiglia Poggi.
1: Vede questa bicicletta da donna e non gli torna, perché lui è un appassionato di biciclette, non gli tornano quei pedali. Perché lui quei pedali l'ha già visti su un altro modello di bicicletta, che c'aveva anche lui, che era l'Umberto Dei, che poi era la stessa bicicletta Bordeaux di Stasi. Dice, ma io quei pedali vi sembrano? Fa le opportune, diciamo, per dire brevemente, verifiche, va a chi l'ha venduta, chiama la fabbrica che a quel punto l'aveva rilevata all'Atala e via discorrendo. Va e cosa fa? Si fa dare informazioni e in effetti gli sembravano scambiati quei pedali. Fanno delle analisi anche sui pedali, insomma, le due biciclette, trovano tracce di svitamento e riavvitamento. Quindi è per quello, secondo poi la Corte d'Appello che condannerà Stasi, è per quello che erano sulla bicicletta Bordeaux, perché erano stati scambiati i pedali.
0: Scambiati.
1: Quindi Stasi viene condannato con la riduzione di pena, quindi alla pena che abbiamo detto, che hai detto te all'inizio.
0: 16 anni. C'è un altro piccolo però
1: che
0: passaggio.
1: Mi sono scordato.
0: No, un altro ricorso in Cassazione.
1: L'ultimo. Sì, infatti, dicevo, viene condannato, ok? rivanno in appello, quindi la pena è ridotta quando c'è il rito abbreviato, proprio perché ci hai fatto risparmiare tempo, in caso di condanna ti riduciamo la pena. Vanno in Cassazione e la Cassazione questa volta conferma, e quindi definitivamente, la sentenza di condanna a carico di Stasi, sulle stesse motivazioni che poi sono sorte in appello. Bis, l'appello bis. Ora, finendo.
0: Questo è lo stato attuale dell'arte.
1: Questo è, oggi, ad oggi c'è un colpevole e un indagato.
0: Tutto quello che è venuto fuori negli ultimi mesi per ora rimane lì.
1: Il nuovo processo è, probabilmente si farà su Sempio, deve mettere in discussione, probabilmente, non è sicuro, ma certo, insomma è probabile, deve mettere in discussione questo. Si può pensare quello che vogliamo, ma per la giustizia la verità attualmente, verità processuale, ok, è quella uscita dall'ultima Cassazione. Quindi per ora per la giustizia c'è un colpevole, Stasi. Se l'altra indagine, l'eventuale processo, la revisione del processo, eccetera, eccetera, daranno un'altra storia, perché non ci possono essere
0: due colpevoli
1: per lo stesso
0: reato,
1: delitto,
0: certo,
1: ok? Deve mettere in discussione questo. Bisogna tenerlo presente ogni volta che ascoltiamo le trasmissioni. Poi si può pensare quello che ci pare, ma questo deve crollare. E non spostare una cosa da qui a qui, ma deve crollare tutto il castello. Spiego?
0: Certo.
1: Questo siamo.
0: Bene, e questa era la prima puntata della Giustizia spiegata a mia nonna su Radio Diffusione Follonica. È stata una puntata zero, un esperimento, un'oretta di chiacchiere.
1: Speriamo sia andato bene.
0: Speriamo sia andato bene, sicuramente sì. E io ringrazio l'avvocato Mimmo Fiorani per la sua disponibilità. Adesso ci fermiamo per un po' di tempo, poi eventualmente la giustizia spiegata a mia nonna potrebbe, chi lo sa, tornare più avanti sempre su Radio Diffusione Follonica. Grazie e buona continuazione.
4: Welcome to the new dimension of Afro House Music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

che lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le due.
3: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
3: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.